Gli sogni essi ben petit gat che mi fanno da stigia lo sovang e il mio desempio te l'ha del watt e signa il lievo testament ma tu sai